senza della lirica, dove ogni dramma un falso, e con un po' di trucco e con la mimica, puoi diventare.

nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei s'è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, ma ho baciato, l'ho baciata.